Los guaracheritos dicen ta, ta, ta, ta. Los guaracheritos dicen ta, ta, ta, ta.

Come da porca vigina va bene a me. Si tu la parla di americano, quando si parla a moda sotto la luna, come da bene a me.